Salve, buona domenica a tutti quanti voi all'ascolto. Vi ho fatto appena ascoltare io una canzone, Gente, magnifica gente, dedicata a tutta la gente che in ascolto, a tutti quanti voi. E continuiamo sulle onde di Radio Italia con ascoltare la buona musica, augurandovi sempre una felice domenica.

E adesso vi ho fatto ascoltare una canzone che parla del sabato sera. Sì, perché il sabato sera tutti quanti ci diamo alla pazza gioia, andiamo a ballare, andiamo a mangiare fuori, e sì, è perché poi la domenica riposiamo tranquillamente. E però ascoltando sempre Radio Italia col vostro Ciro Giorgio.

adesso abbiamo appena ascoltato Renato Carosone con Ehi Cumpar. Beh, simpaticissimo sempre Renato Carosone con le sue belle canzoni. E andiamo avanti con la buona musica sulle onde di Radio Italia col vostro Ciro Giorgio, che vi augura, non mi stancherò mai di dirvi, tanta serenità, felicità, allegria a tutti quanti voi. Buona domenica!

questa che abbiamo ascoltato, un'altra canzone divertente, quanto è bella Lubrim Amor, beh, simpaticissima, e andiamo avanti con la buona musica, vai con la musica.

E adesso abbiamo ascoltato Little Tony con Un Rock per Judy. È bella canzone anche questa. E rock and roll, balliamo ragazzi, vai con la musica.

ascoltare Massimo Ranieri con Rose Rosse per te e continuiamo con la buona musica, augurandovi sempre una felice domenica. E adesso ascoltiamo una canzone dal vostro Ciro Giorgio.

0: Salve, buongiorno a tutti, è sempre il vostro Ciro Giorgio che vi parla dalle onde di Radio Italia, il programma che va in onda tutte le domeniche e vi tiene compagnia con la buona musica italiana. E vi auguro una felice domenica. Abbiamo appena ascoltato Renato Carosone con Caimma Fa, una bella canzone che è buona per tutti i tempi e continua ad essere attuale.
1: E ormai siamo a giugno, e il 2 di giugno è la festa della Repubblica, è una festa che poi si farà una bella parata militare a Via dei Fiori Imperiali, che viene fatta ogni anno il 2 di giugno, quindi festa della Repubblica Italiana.
0: E continuiamo qui con la buona musica, augurandomi una felice domenica.

fatto ascoltare. Ciao ciao siciliano, e un saluto a tutti i siciliani in ascolto. E andiamo avanti con la musica. Angela Luce, O Mese de Rosa, cioè il mese di maggio.

E questa che abbiamo ascoltato era Angela Luce con O Mese de Rose. Parliamo di fiori, di questo mese straordinario, il mese di maggio che è appena finito. Il mese di maggio, siamo ormai a giugno, è il 2 giugno, c'è questa festa importante, festa della Repubblica Italiana. Quindi andiamo avanti con un'altra canzone che parla di un altro fiore, fiori bianchi per te, questa volta Adamo.

E adesso vi ho fatto ascoltare Zucchero che ha cantato Fiore di Maggio, è bella canzone. E andiamo avanti con la buona musica augurandovi una felice domenica!

pezzo che abbiamo ascoltato era Bobby Solo con San Francisco, è una canzone inglese ma cantata questa volta in italiano, con una traduzione simpaticissima e un arrangiamento fatto da Bobby Solo. E andiamo avanti con la musica, sempre in compagnia del vostro Ciro Giorgio, che vi abbraccio e vi dà una buona domenica.